E tu lo sai, mi divora la gelosia. Cosa fai se tu vai? Mi travolge la fantasia. E lo so che per te è pesante.